0: Dança, gatinho, dança. Ele gosta.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
2: Balla.
1: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso